nel tempo detto schia la clare e via con molto sabor. Con nel tempo detto schia la clare e via con molto sabor. A tesora scorta, ma in un so compasso, enrijecendo o braço do esquilador. A tesora scorta, ma in un so compasso, enrijecendo o braço.